Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming.
1: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti.

Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 4h58.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi nel nostro consueto viaggio dove trattiamo tanti argomenti e ascoltiamo tanta musica. C'è una strana legge del turismo ed è quella di scoprire un posto veramente meraviglioso, un paradiso in terra. Lo scopriamo sui social, lo salviamo perché è ancora poco conosciuto. Quando finalmente riusciamo a organizzare il viaggio e arriviamo lì, troviamo altre 5.000 persone che hanno salvato lo stesso video. Bene, proprio in quest'estate 2026 le cose sono cambiate. La maggior parte delle persone, se doveva andare in un'isola, è andata in un'isola meno conosciuta e ha scoperto una nuova meta da sogno. Lo vediamo tra poco.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Cari amici di The Mag, tra le tendenze di viaggio di questo 2026, di quest'estate, c'è la ricerca di isole europee meno battute dal turismo di massa, il cosiddetto overtourism. C'è una classifica dedicata proprio alle destinazioni inusuali, emergenti, che mette in evidenza luoghi scelti proprio per la natura, per l'autenticità e anche per il minore affollamento, che secondo me è un fattore fondamentale, perché se vuoi goderti effettivamente la tua vacanza e vai in un posto dove ci sono tantissime persone, non hai neanche la possibilità di spostarti tipo tra un ombrellone e l'altro, il relax non lo troverai mai, ed è la conseguenza di un cambiamento interessante, perché per anni abbiamo inseguito soprattutto le destinazioni più famose, date ovviamente da pubblicità e da social, da creator che le sponsorizzavano così bene che ci invogliavano ad andare. Adesso invece una parte dei viaggiatori sta cercando l'opposto, non vuole necessariamente il locale più fotografato, la spiaggia vista milioni di volte su Instagram, vuole avere la sensazione di essere uno scopritore, di aver scoperto qualcosa. Naturalmente anche in questo c'è un paradosso, no? Perché appena una destinazione segreta diventa virale, rischia di perdere esattamente ciò che l'aveva resa speciale. Quindi forse il vero viaggio alternativo non consiste nel trovare il posto che nessuno conosce, l'isola che non c'è, giusto per citare una cosa importante, ma consiste nel riuscire a vivere un posto senza preoccuparsi continuamente di dimostrare agli altri di esserci stato, perché se poi andiamo in questo nuovo paradiso che abbiamo scoperto tra virgolette noi e lo pubblichiamo e ripubblichiamo e magari abbiamo anche un po' di persone che ci seguono sui social, quel posto non sarà più sconosciuto, ma diventerà altrettanto conosciuto.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Una delle storie più antiche che conosciamo sta influenzando, ha influenzato e influenzerà le vacanze di questo 2026, perché lo ripetiamo, va bene che è finito agosto, ma c'è ancora settembre ed è un mese da non dare per spacciato, anche perché è un mese bellissimo dove tante persone decidono di andare in vacanza. Comunque, Ulisse voleva tornare a Itaca, noi invece stiamo trasformando Itaca in una destinazione e soprattutto in un'idea: cercare la propria Itaca è diventato un trend di viaggio. Lo vediamo tra poco.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anne.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
28: Rimandalo indietro.
29: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

C'è stato un film che in questi mesi ha preso veramente tanto, tanto amore da parte di tanti appassionati del cinema, è Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, che ha alimentato anche un trend legato ai viaggi, ispirato appunto ai grandi miti classici, con Itaca diventata simbolicamente una delle mete più affascinanti, ma il concetto di trovare la propria Itaca è diventato più ampio della semplice isola greca, cioè trovare la nostra Itaca significa cercare quella destinazione che abbia un valore personale, un viaggio meno costruito intorno a quella che può essere un'attrazione obbligatoria, ma più legato alla scoperta sia dei luoghi ma anche di noi stessi. Ed è curioso che nell'epoca dei voli veloci, degli itinerari organizzati al minuto, torni ad affascinarci una storia in cui il viaggio dura anni e il protagonista sbaglia continuamente strada. Se ci pensate è una cosa molto romantica anche, forse perché Ulisse ci ricorda una cosa che è quello che noi usiamo per spostarci, in questo caso io personalmente, a parte Waze ma anche Google Maps, non potrà mai risolvere, cioè possiamo conoscere perfettamente il percorso per arrivare in un posto grazie alla tecnologia, capire perché vogliamo andarci, però è tutta un'altra navigazione, tutto un altro viaggio.

Ci sono stati tanti concerti interessanti in quest'estate 2026. Come ben sappiamo, un concerto può essere bellissimo ovviamente per l'artista che andiamo a sentire, per l'artista che c'è sul palco, ma qualche volta il luogo è la parte principale, no, dello spettacolo, perché nel mondo esistono delle location musicali costruite dentro cose pazzesche, tipo dentro canyon, dentro delle grotte o perfino all'interno di miniere di sale. E tra poco vediamo appunto quali sono quei luoghi meravigliosi dove è possibile ascoltare musica dal vivo.

Parliamo di musica, è una cosa che appassiona un po' tutti noi. Parliamo soprattutto di concerti nei posti più incredibili del mondo. Tra i luoghi più spettacolari al mondo dove appunto ascoltare musica live, ce ne sono alcuni che sembrano pensati apposta per lasciare il pubblico senza parole. Ma davvero mi trovo in questo luogo meraviglioso e ascolterò anche il mio artista preferito, il mio gruppo preferito. Tipo una selezione che è stata pubblicata da un portale, Time Out, che ha messo insieme 10 location decisamente fuori dal comune. Una delle più famose è il Red Rocks in Colorado, che è un anfiteatro naturale circondato da gigantesche formazioni di roccia rossa, dove negli anni si sono esibiti artisti internazionali, anche band leggendarie. Ma nell'elenco, in questo elenco di appunto di Time Out, compaiono anche scenari completamente diversi, compresi degli spazi ricavati nelle miniere di sale. E questo luogo incredibile si trova in Polonia, ed è interessante perché quando ricordiamo un concerto non ricordiamo soltanto le canzoni, ma ci rimane il viaggio fatto magari con gli amici, con la nostra famiglia, le persone che avevamo accanto, l'atmosfera, perfino quello che vedevamo intorno al palco. È tutto un insieme di cose che rende un concerto bello o meno bello. Metteteci poi un luogo uscito da un film fantascientifico, come fai a non ricordare a vita quella tipologia, ecco, di concerto?

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo mercoledì. Per quanto mi riguarda, torno domani, se vi va, se vi fa piacere. Solito posto, solito orario. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie.
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: Quest'estate...
10: È un dinosauro, quello!
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso... Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
17: Ali.
18: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
19: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
20: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
21: Penso che non sia semplicemente una macchina.
19: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
19: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
21: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
19: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
24: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Radio Gaffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico sostenuto tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. In direzione Padova attenzione ad un veicolo in panne segnalato tra Castellana e Venezia. Sulla 4 Brescia-Padova vi ricordiamo che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre per lavori rimane chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Ed è tutto per questo appuntamento. Ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
1: Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine

0: E con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani, alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM che dà conto dei siti colpiti, sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva, la minaccia di Trump che non ha frenato la reazione di Teheran che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. L'accusa del governo tedesco che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin, non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
2: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei, quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. Si tratta della vicepresidente di Bank of America, Erin Piacenti. Scaduto ieri in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma della legge elettorale all'esame della Commissione Affari Costituzionali. L'approdo del testo in aula è previsto per il 9 settembre, il 15 invece dovrebbe arrivare il voto finale. La maggioranza ha depositato emendamenti che introducono per Camera e Senato la possibilità per l'elettore di esprimere fino a 3 preferenze per i candidati del collegio plurinominale. Oltre 650 le proposte di modifica avanzate dai partiti di opposizione. Il caldo continua a non dare tregua, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. Da giovedì invece in arrivo una nuova ondata di caldo in Italia. Entro il fine settimana le temperature schizzeranno fino ad 8 gradi sopra la media del periodo. Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema che, con una cerimonia in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney, apre un'edizione dove il cinema italiano viene alla ribalta. Gerardo De Vivo.
3: I Leoni d'Oro alla carriera George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Rooney Mara e Orlando Bloom, mentre sul tappeto rosso sfileranno anche John Malkovich, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson, Russell Crowe e la super iconica coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Non manca il glamour nell'83esima mostra del cinema di Venezia, che stasera, con la consegna dei Leoni alla carriera in una cerimonia condotta da Greta Scarana e Nicolas Maupas, apre un'edizione che porta alla ribalta anche il cinema italiano, a partire dal clamoroso ritorno dopo 37 anni di Nanni Moretti in concorso con Succederà questa notte. Ma sono ben 5 i film italiani in corsa per il Leone d'Oro. Marco Bakis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallauro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci di Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea, cinema italiano sugli scudi anche nelle sezioni fuori concorso che vedono le proposte di tre maestri: Dioride di Giovanni Veronesi, Nessun dolore di Gianni Amelio e Scherzetto di Mario Martone.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.
2: Cercami.

0: Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Radio
7: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso in direzione Padova tra rotatoria Miranese e Marghera in direzione Trieste. Code tra Terraglio e l'innesto con la 27, sempre in questa direzione, sempre per traffico intenso. Rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti per traffico sostenuto in direzione Milano tra Soave e Verona Est. Ed è tutto per il momento. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Aspetta un attimo. Radio

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Sto meglio, torno in Italia venerdì con aereo ambulanza privato, così via social Alessandro Di Battista, l'ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un grave malore che aveva fatto temere per le sue condizioni. Per l'ex deputato, ora autore di reportage e documentari di viaggio per il Fatto Quotidiano, si era ventilato il rientro in Italia con un volo di Stato. Di Battista è ricoverato da sabato in un ospedale di Cuba, dove è stato raggiunto da un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Vediamo subito la situazione sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si procede in coda per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ci spostiamo poi sulla 4 Brescia-Padova. Ritroviamo rallentamenti per traffico intenso nel tratto compreso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 11:01.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Giando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si verificano rallentamenti nel tratto compreso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Ricordiamo poi che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre, per lavori sempre sulla 4 Brescia-Padova, verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che è di Barry. Peputo, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno amici miei cari, è il 2 settembre, noi siamo qui di mercoledì, la mostra del cinema è iniziata, insomma noi siamo qui vicino e faremo tutto quello che è possibile per farvi stare bene.
7: Il macchiatone.

I giornali nazionali su Corriere della Sera: alta tensione tra Mosca e Berlino, è la Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Stampa, violenza sessuale, ispettori a Torino, il Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca, il Resto del Carlino, scontro Berlino-Mosca in campo Europa e NATO, Berrettini scuote il tennis, minacce agli scommettitori, lo scrive Resto del Carlino, ma è anche in prima pagina su Corriere della Sera questa notizia. Poi il Messaggero: Europa-Russia, alta tensione. Insomma, c'è alta tensione tra Europa e Russia. Il giornale scrive: arriva la guerra in Europa, perché noi, sai, siamo tanto impegnati a guardare le cazzate che vediamo in giro, ma poi alla fine le notizie importanti a volte ci sfuggono proprio perché non vogliamo leggerle. In ogni caso, poi ci sono altri giornali che, sapete, vanno un po' più duri. La Verità scrive: i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende, che insomma è anche un po' vero in un certo modo, loro la mettono giù così, ma è anche un po' vero a volte. E noi andiamo avanti con la musica.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Come sempre andiamo a vedere che si dice a Mantova, scuola pronta al via con 1200 supplenti, ecco i nuovi orari, poi ci sono anche tanti altri notizie che insomma sono notizie più o meno di cronaca. Purtroppo ci sono incidenti gravi in giro che fanno male solo a leggerli, solo a vedere le foto dell'età che hanno questi ragazzi che muoiono. Saremo almeno in 10.000, scrive il Corriere del Mezzogiorno dalle parti della Puglia, perché a gennaio la festa del governo Meloni, il rebus fitto, la sua presenza valore aggiunto, insomma il sottosegretario tra i motori dell'evento di venerdì, un riconoscimento alla classe dirigente di Fratelli d'Italia, questo in Puglia. Poi c'è l'Alfa Record, marciapiedi come spiagge. Vediamo invece, andiamo al solito anche in Sicilia a vedere che succede. Taormina assediata dalle fiamme, io ho visto i filmati, io conosco molto bene Taormina perché ci ho abitato tanto tempo e quindi sono rimasto un po' basito a vedere questa cosa. Insomma, Cateno De Luca dice che è stato appiccato il fuoco, quindi anche perché vedendo dove brucia, sì, ha ragione lui, è successo esattamente questo. Non aggiungerei altro per quanto riguarda la Sicilia, che mi ha già ferito abbastanza questa mattina. Andiamo in Toscana, incubo crolli nei palazzi, Livorno, balconi e cornicioni, rischio raffica di segnalazioni, un po' dappertutto questo credo. E poi il Corriere di Arezzo, il presidente dei petrolieri italiani, metà distributori e paghiamo meno. Potrebbe essere anche questa un'idea. E poi anche qui Berrettini scuote il tennis e la nazione. Altri giornali li vediamo dopo.

Buongiorno amici miei cari, oggi ci occuperemo della differenza d'età. La differenza d'età è importante in amore? È una cosa che dobbiamo valutare? Quanto conta? Ne parleremo con Serenella Salomoni, è un argomento molto d'uso comune, se ne parla parecchio anche tra di noi. Sentiremo che cosa ci dice la nostra psicoterapeuta di fiducia. A tra poco!

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia che torna con noi al macchettone di Radio Caffè. Buongiorno Serenella, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, quanto conta l'età, la differenza d'età, quanto è importante in amore?
1: Sì, perché in effetti è sempre, una volta era molto più pesante, no? Sembra che oggi il tabù sulla differenza d'età nella coppia sia superato, l'età anagrafica ha perso gran parte del suo peso, no? Perché quello che conta è proprio la maturità emotiva. Ma andiamo a pensare se in effetti la disapprovazione sociale sia ancora o meno presente, e hanno visto che l'approvazione della società arriva soltanto se la differenza è compresa tra i 10 e i 15 anni. Quindi se aumenta, allora non è proprio così. Quelle che sono definite coppie asimmetriche proprio per via dell'età sentono ancora il peso del giudizio negativo della società. Però queste coppie, pur avendo questa grande differenza d'età, vediamo che riescono a funzionare se condividono i loro valori, le visioni del futuro, hanno la capacità di comprendere meglio l'altro, ecco. Spesso appunto abbiamo visto che c'è il partner che è più giovane. Perché succede questo? Succede alle persone per molte ragioni. C'è chi ha avuto già un matrimonio, che ha vissuto quindi relazioni importanti, quindi vuole avere leggerezza, vitalità, novità, oppure la persona più giovane cerca la rassicurazione nell'altro, o qualche volta anche inconsciamente l'uomo sceglie una compagna più giovane anche perché ci sono delle motivazioni che sono legate alla fertilità, no?
0: Sì.
1: Oggi le donne sono più indipendenti, più consapevoli, e quindi la scelta di un partner più giovane o più grande può rispecchiare un bisogno affettivo, un progetto di vita o semplicemente un'attrazione. Quindi diciamo che effettivamente al giorno d'oggi non è più quello di una volta, certo. Non c'è più questo scandalo.
0: Dimmi una cosa però, perché se l'uomo ha una compagna di 20 anni più giovane viene sì, per carità, viene visto in un modo, e il contrario invece viene criticato di più? Perché viene criticato?
1: Hai ragione, perché la donna è sempre stata vista come quella che deve sottostare all'uomo, perché è lui che la deve prendere, proteggere, indirizzare, mentre nel momento in cui c'è una donna più anziana, di molto di più di un uomo, si storge sempre un pochino il naso. Però anche quello, se al giorno d'oggi è molto più è migliorato molto, ecco, questo gap non è più sentito in questa maniera scandalosa come era una volta.
0: Bene, molto
1: chiaro. Ci sono dei motivi.
0: Grazie Serenella, a presto.
1: A voi, ciao.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano tuttora rallentamenti per traffico intenso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Vi informiamo che sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di lavori, è chiusa una corsia di marcia in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Mestre in emissione in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

fine vita c'è l'accordo per il sì, lo scrive il Gazzettino. E poi Cluny, Leone a Venezia, il divo che apre la mostra. E oggi siamo tutti lì praticamente. RSA, la pensione non basta, lo scrive il Mattino. E fine vita, salta il voto sulla legge veneta, slitta, cioè più che salta, cioè slitta, battaglia di emendamenti, urla e preghiere. Insomma, chissà andrà come andrà a finire, ma probabilmente c'è l'accordo, come ha detto.

0: app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: I've been manipulated 100 times, but

0: CGA Mestre, bentornato Paolo.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Allora, ho sentito, ho letto che la maggioranza delle tasse viene prelevata alla fonte. È una vostra indagine, naturalmente voi ne fate tante di bellissime che arrivano anche a livello nazionale. Spiegaci un po' perché, innanzitutto io ho sentito parlare di oltre il 90%, ma come funziona questo meccanismo?
1: Allora, noi abbiamo fatto praticamente un esercizio ovviamente puramente teorico. Abbiamo preso una famiglia tipo media italiana, costituita da due genitori con un figlio a carico, i genitori entrambi hanno lavoro dipendente, ebbene vengono a pagare quest'anno oltre 20.600 euro di tasse tra imposte e contributi previdenziali eccetera. Di questi 20.600, 19.700 sono tasse invisibili, sono tasse nascoste, sono tasse occulte, ovvero che sono trattenute in busta paga oppure quando sono inclusi negli acquisti, quando uno fa di beni e servizi, cioè all'interno del prezzo paga l'IVA o quando va a fare ad esempio carburante, va a fare la benzina, ci sono le accise. Quindi evidentemente per il lavoro dipendente c'è un approccio completamente diverso nei confronti delle tasse rispetto invece agli autonomi, che invece sono chiamati a pagare in prima persona, perché quando fanno la denuncia di redditi devono praticamente tirare fuori i soldi di tasca propria. E quindi ecco perché c'è quel malessere e quella arrabbiatura generale da parte dei lavoratori autonomi, che hanno praticamente una consapevolezza maggiore del rapporto col fisco, perché sono costretti in qualche modo a tirar fuori questi soldi.
0: Ma lo Stato ce la farebbe senza queste tasse che deve prelevare? Perché la domanda che mi faccio è sempre questa: lo Stato preleva tutti questi soldi dalle buste paga, e se non lo facesse, dove li troverebbe?
1: Evidentemente praticamente salterebbero i conti, non ci sarebbero i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici, per tenere aperti gli ospedali, le forze dell'ordine, le scuole. No, non ce la farebbe. Quindi evidentemente è chiaro che è comunque un contributo importante quello dei cittadini, doveroso, però secondo noi il livello di tassazione è troppo elevato, e in questo paese riusciremo a abbassare le tasse seriamente solo quando, a fronte di una riduzione di un euro di tasse, avremo anche un taglio della spesa almeno di un euro, perché altrimenti i conti non ci consentono praticamente di fare nient'altro.
0: Direi lappalissiano. Grazie davvero a Paolo Sabeo di CGA Mestre, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi.
2: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Italia Oggi, quotidiano economico, giuridico e politico, giustizia tributaria digitale. Obiettivo il MEF per quest'anno è il completamento del processo telematico con il rafforzamento dell'intelligenza artificiale e con nuove assunzioni di magistrati. Mamma mia, quando sento magistrati, saranno buoni magistrati. Razionalizzazione degli uffici, nuove assunzioni di magistrati, completamento del processo telematico, accelerando sull'intelligenza artificiale. Il 2027 sarà un anno decisivo per portare a compimento la rivoluzione informatica della giustizia tributaria, proseguendo nel percorso di riforma avviato dal PNRR. E l'intelligenza artificiale, diciamo che ha una coscienza artificiale, quindi chi lo sa, magari per certi versi potrebbe anche bloccare qualcuno che ne combina una in più. Io non voglio dire niente, anche perché dopo sapete tu chi sei per dire questo, appunto, quindi ditelo voi che siete bravi, e soprattutto voi che siete, diciamo, come si dice, siete studiati, ok, come diceva mio nonno. Bufera sui bond, tassi al top dal 2028, questo lo riporta il Sole 24 Ore. A dopo per i saluti.

Con questo termina la puntata del 2 settembre 2026. Abbiamo avuto i nostri ospiti, al solito, la nostra bella musica. Siamo qua tutto il giorno e anche la notte. Radio Caffè vi segue, Radio Caffè c'è. E poi il sabato c'è il meglio del macchiatone dalle 8 alle 10. Andiamo a riascoltare la settimana e anche qualcosa in più. Ciao da Barry Mason, che sia per voi una giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che dalle ore 21 di giovedì 3 settembre fino alle ore 6 di venerdì 4 settembre verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in uscita per chi proviene da Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono. Non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni

0: e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati alle 15, Sassuolo Frosinone alle 18, Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nicola.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Questa notte invece in via Mottinello, all'incrocio con via Nazionale a Cittadella, si è verificato un sinistro stradale con esito mortale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 22enne residente a Bassano del Grappa, alla guida del proprio motociclo giunto all'altezza della rotatoria, per causa ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a collidere contro un albero. A seguito dell'impatto il veicolo si è incendiato e il motociclista è stato sbalzato a terra. E sempre questa notte invece a Ponte San Nicolò, nel Padovano, si è consumata una rapina ai danni di una pizzeria in via Marconi. Secondo quanto ricostruito, un malvivente parzialmente travisato e armato di pistola si è introdotto all'interno dell'esercizio e, sotto la minaccia dell'arma, si è fatto consegnare dalla commessa l'incasso della serata ammontante a poche centinaia di euro. Realizzato il colpo, l'uomo si è dato la fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Legnano, coadiuvati dai colleghi del NORM della compagnia di Piove e di Sacco. La centrale del SUEM è stata contattata dal compagno di cordata di un alpinista precipitato oltre 20 metri dalla cima del Monte Pelmo. In occasione dei 60 anni della sua apertura, i due scalatori avevano salito la via Masucci-Franceschetti, ne erano usciti in vetta e si erano poi slegati, pronti a rientrare, quando il 29enne originario di Verona era scivolato e caduto lungo la parete, riuscendo ad aggrapparsi alla roccia di un terrazzino oltre 20 metri più in basso, a 2400 metri di altitudine. L'alpinista, che aveva portato un grave trauma al piede e diverse contusioni, è stato issato a bordo e trasportato su un prato nelle vicinanze del rifugio Venezia dall'elicottero. Mentre l'equipe sanitaria gli prestava le prime cure, la eliambulanza è risalita in quota e ha provveduto a imbarcare anche il compagno, fatto salire in overing. L'infortunato è stato poi portato all'ospedale di Belluno. I vigili del fuoco del comando di Treviso sono stati impegnati a Casale sul Sile per un incidente stradale che ha coinvolto una irroratrice trainata che ha terminato la propria corsa ribaltata dalla sede stradale. Le squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio anche dell'autogru, hanno lavorato per rimuovere il mezzo dalla carreggiata. Non ci sono state vittime e persone coinvolte. Registrati forti disagi alla circolazione, in quanto l'incidente è avvenuto proprio all'incrocio con via Nuova Trevigiana

0: riguardano il futuro della nostra comunità, credo sia doveroso non perdere di vista ciò che sta accadendo nel mondo e le possibili conseguenze concrete per i nostri cittadini. Sono le parole della consigliera regionale Sonia Brescaccin del gruppo misto, che sottolinea la ripresa delle ostilità in Iran e l'ulteriore escalation sul fronte ucraino, arrivate a coinvolgere sempre più direttamente anche i paesi europei, come dimostra quanto accaduto in Germania, non possono essere considerate vicende lontane da noi. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, si procede incolonnati alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di disagi lungo la restante rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.
1: Tell me quando, quando, quando.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora battaglia nell'area dello stretto di Hormuz dopo l'ondata di attacchi americani, un centinaio di obiettivi militari colpiti e la replica di Teheran che ha attaccato basi di Washington nel Golfo Persico. I guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato anche un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil nel Kurdistan iracheno e l'attacco alla residenza del comandante delle truppe americane in Giordania. I Pasdaran, che contano 4 militari uccisi nei raid, rivendicano poi un massiccio attacco su una base statunitense in Kuwait in rappresaglia ai raid americani che hanno centrato una festa a Sirik, costata la vita a 4 civili tra cui un bambino e il ferimento di decine di persone. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta in Germania. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è stato interrotto mentre la polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Bisogna uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono. Non si può restare spettatori disinteressati, è necessario farsi carico delle difficoltà dei fratelli, lo ha detto stamane il Papa nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro. Oggi, ha aggiunto Leone XIV, occorre smascherare le contraddizioni, con la guerra non si costruisce la pace. Le verifiche condotte in mattinata dal soccorso alpino hanno escluso il coinvolgimento di persone nella frana staccatasi ieri dal Monviso. Non vi sono dunque dispersi. Interessata l'area del rifugio Quintino Sella e parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino 1-0 e ottavi guadagnati. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. È tutto, a più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia Trieste, si procede incolonnati alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia. Traffico scorrevole privo di disagi lungo la restante rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.
1: Radio Caffè, la musica giusta per la tua giornata.

0: ideale, sempre.
1: Radio Café, il est 15h58.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Per il traffico sostenuto segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra l'innesto con la A27 e Terraglio. Vi ricordiamo che è possibile scaricare l'applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento. Radio
1: Caffè. La notte

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio. Con Radio Caffè. Ogni momento, ogni momento, ogni momento è quello buono.
1: Radio Caffè, il est 16h58.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Ed è ancora la cronaca, questa volta parliamo di polizia. La polizia di Stato di Padova arresta un 27enne cittadino gambiano residente richiedente asilo, rintracciato in piazzale stazione armato di un grosso coltello da cucina. È stato bloccato dai poliziotti e, opponendo resistenza, ha urlato a più riprese Allah Akbar. Era sbarcato a Pozzallo nel marzo del 2016 come minore non accompagnato, risultato essere aggravato da precedenti in materia di stupefacenti, sequestro di persona a scopo di estorsione, invasione di terreni ed edifici e tanta violenza sessuale, e ha reagito al controllo dei poliziotti procurando lesioni a uno degli agenti intervenuti. Immediata la risposta dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio con l'intervento dei poliziotti della questura impegnati in stazione per i servizi di vigilanza rafforzata. Il 27enne gambiano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, false generalità, e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Padova per la celebrazione del rito direttissimo. Il questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha già attivato la Digos per più approfondite verifiche e accertamenti e l'ufficio immigrazione ai fini del successivo collocamento presso il CPR. Un vertice improntato all'ascolto e al confronto costruttivo, e questo è il bilancio dell'incontro svoltosi sulla terrazza del Foro Boario a Padova tra il presidente del Comitato Pro Prato della Valle, Sebastiano Arcoraci, il direttivo dell'associazione e l'assessore del Comune di Padova, Antonio Bressa. L'appuntamento ha presentato un'occasione concreta per illustrare e esaminare dettagliatamente le istanze che il Comitato porta avanti da tempo per la valorizzazione dell'area. A tal proposito si è aggiunta anche la proposta di Marco Cornacchi, che è vice presidente del Comitato Pro Prato della Valle, di allargare il mercatino di Natale sulle orme di quello di Merano. L'Università di Padova parteciperà alla 15ª sfida remiera internazionale delle università, appuntamento che ogni anno riunisce gli equipaggi di università italiane e straniere in una competizione che coniuga tradizione, sport e spirito universitario. L'edizione 2026, organizzata dall'Università Ca' Foscari e UIAB di Venezia con la collaborazione del CUS Venezia, si svolgerà il 5 e 6 settembre nell'ambito della regata storica di Venezia. L'Ateneo Padovano sarà rappresentato dalla propria squadra di canottaggio, composta da 12 tra studentesse e studenti che nel corso dell'anno hanno preso parte al progetto Remare all'Università. Dal 2 al 12 settembre torna a casa I Wonder, il progetto che riunisce cinema, cultura e cucina italiana in un unico luogo riconoscibile alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Per tutta la durata del festival, la villa sul lungomare Marconi, a pochi passi dal Palazzo del Cinema, ospita incontri con autori e professionisti dell'industria, conversazioni, degustazioni e le giornate di lavoro per i produttori, le delegazioni, la stampa nazionale ed internazionale. Lunedì 7 settembre si aprono i termini per richiedere il bonus bebè erogato dal Comune di Jesolo per i bambini nati o adottati nel corso del 2025, a quanto deliberato dalla Giunta Comunale mediante approvazione di specifica delibera. Nel 2026 l'amministrazione ha già stanziato un budget di 81.500 euro, prevedendo un contributo di 650 euro per ciascun beneficiario. Il Comune ha erogato oltre 250.000 euro a favore di altri 570 beneficiari da allora, cioè dal 2022, confermando l'apprezzamento e soprattutto l'utilità di questa iniziativa. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon mercoledì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. In questi minuti il traffico è regolare lungo tutte le nostre strade. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali. E sulla A4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

case you missed it. Stai con noi, Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia: a Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it. Radio Café.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus si rifà il look in attacco, dentro Voltemade dal Newcastle e Sar dal Tottenham. Fuori David, ceduto all'Atletico Madrid. L'Inter si gode i tre nazionali inglesi, Spence, Stones e Jones, mentre blinda Pio Esposito. Il Milan, il gioiello portoghese ex Paris Saint-Germain Ramos. Sfumato Lueling, la Roma di Gasperini tiene i big e rinuncia quindi alla sinistra. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, prende Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta pesca dal Bologna Rove, pagato 40 milioni, mentre la Lazio aggiunge Gudmundsson a Frattesi e Pinamonti, ma perde a mercato chiuso Romagnoli, direzione al Sad, Qatar. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram, il centrocampista francese. Domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina. Tennis, agli US Open. Sonego sfiora l'impresa contro Zverev, ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti, che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur, Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1, interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. Il tennista romano, dopo aver denunciato in conferenza le minacce di morte ricevute dagli scommettitori, ha analizzato anche il suo momento, così ai microfoni di Sky.
4: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal le ho registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo, che è quello di, era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
3: In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley. Sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
5: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
3: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a Inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non prende i miei sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per il traffico sostenuto tipico, sulla tangenziale di Mestre code in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la A27. Sempre nella stessa direzione si viaggia inoltre lentamente tra rotatoria Miranese e Castellana. In direzione Milano, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali. E sulla A4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A3 con l'autostrada A4 in direzione Trieste.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Song Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 18h58. Radio Café, il est 18h58.
1: Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano, per un mezzo in avaria, segnaliamo code in direzione Conegliano tra Azzano Decimo e Cimpello. Sulla tangenziale di Mestre, per il traffico tipico, code tra Terraglio e l'innesto con la A27 e rallentamenti tra rotatoria Miranese e Castellana, in entrambi i casi verso Trieste. In direzione Milano si viaggia lentamente tra Castellana e rotatoria Marghera. Sulla A4 Padova Venezia, in direzione Trieste, code registrate tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5:30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali. E sulla A4 Padova-Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5:30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionari autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

sorriso emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Caffè.
4: Radio Caffè, local news.
3: Local news.
5: Ben ritrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. La tempestiva segnalazione dei cittadini e il blitz dei carabinieri hanno permesso di arrestare due presunti autori di truffe ai danni di anziani. I carabinieri della stazione di Noventa Padovana hanno arrestato in fragranza di reato un 39enne campano e un 26enne albanese residenti tra le province di Napoli e di Caserta, già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili in concorso tra di loro dei reati di rapina e truffa aggravata ai danni di due anziani del luogo. Spaccio alla stanga, la casa viene usata come bazar della droga. Arrestato un 43enne, trovati nell'abitazione 83 grammi di eroina, 23 di metanfetamina, 48 flaconi di metadone e 19.000 euro. In contanti, i carabinieri della stazione di Padova principale hanno arrestato in fragranza di reato un 43enne nigeriano residente in città, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, ritenuto responsabile secondo l'accusa del reato di detenzione di sostanze stupefacenti e ai fini di spaccio. L'uomo è stato dichiarato in arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, già associato alla casa circondariale di Padova, due palazzi in attesa dell'udienza di convalida. Nel corso dell'udienza che si è svolta questa mattina, il giudice ha convalidato l'arresto e applicato a carico dell'uomo la misura della custodia cautelare in carcere. Forza Nuova a Padova, a seguito dei recenti fatti accaduti a Conselve, comunica che ha organizzato con i propri militanti e con l'invito aperto a tutta la cittadinanza la passeggiata per la sicurezza indetta per venerdì 4 settembre alle ore 21 a Conselve. Lo slogan è chiaro: se ci siamo noi, non ci sono loro. La presenza di Forza Nuova a Padova non è un gesto simbolico, ma una risposta concreta a chi continua a subire sulla propria pelle il degrado e l'insicurezza. Non è più accettabile che le famiglie, i negozianti e i cittadini onesti debbano vivere nella paura. Il fenomeno dei Maranza e delle baby gang non è un'invenzione mediatica, è una realtà quotidiana fatta di rapine, aggressioni, spaccio, molestie e controllo del territorio da parte di gruppi di giovani, spesso di origine straniera, di seconda e terza generazione, che agiscono con la consapevolezza dell'impunità. Sulle energie rinnovabili e sul governo del territorio, la Regione Veneto sceglie la via della burocrazia formale, voltandole alle spalle alla partecipazione democratica. A denunciarlo è l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Cristina Guarda, che interviene duramente sulla modalità con cui Giunta regionale ha aperto la fase di consultazione pubblica per il piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestre per le fonti rinnovabili. Per queste ragioni ho presentato una formale richiesta di proroga dei termini alla Giunta regionale, all'assessore Zecchinato e all'assessore Bitonci, nonché agli uffici preposti, per chiedere un differimento della scadenza di almeno 45 giorni. La partecipazione è il mezzo fondamentale della democrazia, conclude la Guarda. Si rinnova nel fine settimana l'appuntamento con il Transpelmo, l'evento podistico che in Val di Zoldo, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, si corre a cospetto del Monte Pelmo, una delle vette di maggior suggestione dei Monti Pallidi. Quella che andrà in scena domenica 6 settembre sarà un'edizione sui generis, come reso noto anche dalla organizzazione già lo scorso inverno. Transpelmo 2026 non proporrà infatti la versione Skyrun, bensì solamente quella sprint, ciò a causa di importanti lavori che si stanno svolgendo nel paese di Pecol, dove la manifestazione ha il suo cuore, partenza, arrivo e premiazioni, e che si protrarranno fino alla fine dell'autunno, precluderanno infatti l'accesso alla quasi totalità degli spazi della logistica della manifestazione. Ricordiamo che il dislivello positivo è di 650 metri, il via verrà dato alle ore 10. Bene, è tutto per questa nostra edizione del nostro Local News, l'appuntamento come sempre alle prossime.
4: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, domani pomeriggio alle 14.
6: Radio Caffè.
7: Viaggiando.
6: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali, e sulla A4 Padova-Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5.30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè, il est 21h01.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Berlino accusa Mosca per l'attacco sventato a Lipsia. Identificati due sospetti, uno è entrato in Europa con un visto italiano. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Kallas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
2: Tensione ai massimi anche in Medio Oriente, un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi la scorsa notte sull'Iran, con un bilancio di almeno 11 morti tra le vittime bambini deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi. Aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
4: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ha ottenuto con Sogni d'oro. Lo seguono Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede tre maestri: Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
2: L'Aquila si prepara alla 17ª edizione di Sulle tracce del drago, in programma da domani a domenica 6 settembre tra Villa Comunale e Palazzo dell'Emiciclo. 4 giorni dedicati al mondo della cultura pop con cosplay, gaming, modellismo, musica, letteratura e spettacoli. È una manifestazione che ha saputo affermarsi anche a livello regionale come punto di riferimento del mondo del cosplay e dell'universo ludico, ha sottolineato l'assessore regionale Roberto Sant'Angelo. Un appuntamento oramai identitario per la città, capace di coinvolgere diverse generazioni. Nel programma anche tornei, workshop, conferenze e attività dedicate a bambini e famiglie. Tra gli ospiti musicali Cristina D'Avena, protagonista del mini live di sabato sera, e DJ Osso. La manifestazione rientra inoltre nel calendario dell'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Infine il tennis, dopo la denuncia sulle minacce di morte ricevute dagli scommettitori, Matteo Berrettini torna in campo agli US Open. Dalle 21.15 il match contro l'argentino Navone, in palio l'accesso ai 16esimi, e stanotte tocca anche Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Hanno scritto a mio fratello: Matteo è così scarso che se non gli dici di perdere uccideremo la tua famiglia. La denuncia di Berrettini dopo la vittoria al primo turno su Stan Wawrinka ha cancellato in un attimo la bella pagina di sport scritta dal tennista romano sul cemento newyorkese, accendendo una luce ulteriore sul grande tema degli scommettitori attorno al tennis. A poche ore di distanza da quelle dichiarazioni, Berrettini torna in campo e lo fa affrontando Navone. Contro l'argentino, l'azzurro si gioca il passaggio ai 16esimi degli US Open. Alla vigilia, ai microfoni di Sky, il tennista romano è tornato a parlare di campo, analizzando il suo momento.
6: Mi sento più maturo, nel senso più pronto a gestire determinate cose. In passato la preparazione al torneo, le sconfitte di Cincinnati e di Montreal, le registrate un po' peggio, invece qua adesso mi sento molto centrato, molto sull'obiettivo, che era quello di arrivare pronti qua e di cercare di stare bene qua.
5: Stanotte toccherà anche a Carlos Alcaraz, vittorioso all'esordio contro Safiullin dopo il forfè lungo 4 mesi. Avversario il portoghese Faria.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Sulla 4 Venezia-Padova vi informiamo che dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle 5.30 di sabato 5 settembre, a causa di lavori, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada 4 in direzione Trieste. Andiamo poi sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo in uscita di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.
1: Stai ascoltando

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 3 settembre. Traffico scorrevole lungo i tratti gestiti dalle concessionarie autostradali Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla tangenziale di Mestre vi ricordiamo che dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre verrà chiuso lo svincolo in uscita di Milanese in direzione Milano. Ricordiamo a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione e buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.
1: Radio Caffè, il est 1h58.